0: stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque, una parola. Che c'è in questa parola?

0: si rivedo giù, se volete io non vi penso, vengo alla ragione, con la le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le
1: Tanto se parlaste una alla porta, pisa se viste el cielo. Se me tanto con tu alfa, busca el cielo, tanto se me tanto que se me tanto. Ripeti, in due parole, l'enorme falsa vuole entrar nel vostro tempio, e tardi

0: passi suoi fortige gonfio assai.
1: Zitto!
0: Badiamo a noi.
1: Nannetta, vieni qua.
0: Taci che vuoi.
1: Due baci.
0: In fretta.
1: In fretta.

0: Siamo pistola.
1: Siamo d'accordo.
2: Arcano custodirei.
0: Son sordo e muto.
1: Siamo d'accordo tutti.
0: Sì.
1: Ho la mano.
3: Questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto, questo è tutto

0: contento,
1: zitto,
0: guarda, scommetto, e gli va dritto nel trabocchetto.
1: Forse non troppo là,
0: zitto, zitto,
1: per fatelo.
2: M'ascolto.
1: Sergione, m'infonde ardire un ben noto proverbio popolar. Si suol dire che l'oro apre ogni porta, che l'oro è un talismano.

ascolto, io l'amo, lei non m'ama, le scrivo, non risponde, la guardo, non mi guarda, la cerco e si nasconde.

Voi siete un gentiluomo. Prode, arguto, facondo. Voi siete un uomo di guerra. Voi siete un uomo di mondo.